lampara e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: lana, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Formia, la tua amica di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.

0: ascolti e non la lasci.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica.

Mi è bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non mi basterà una vita intera per dimenticarti. Sarà il mio silenzio a spiegarti ogni cosa che provo, io che per te avrei attraversato l'Atlantico a nuoto, in mezzo alle onde di un maremoto, nuotando per giorni solo per vederti di nuovo. Troverò qualcuno diverso da te,

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non se ne va questo spirito libero.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli si sono invertiti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena resa definitiva dalla Cassazione di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in seguito ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Minturno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare 2 giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed il cielo è di tutti. Preziosa anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Galinaro, in rappresentanza del Circolo di Forme Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato dagli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica e al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza, Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio di Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio, arrivato al 90esimo, a firma di Rossi sul rigore, che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiusta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di Futsal. Si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
5: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
6: Ogni giorno.
5: Ogni giorno.
6: Stai ascoltando
5: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Eccoci qua, pronti come tutte le mattine, Radio Forme alle ore 7, alle ore 8 e 10, all'appuntamento con l'esoroscopo. Siamo giunti a lunedì 8 giugno 2026, la chiesa ricorda San Fortunato. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci vorrebbe essere cenere per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa conversateca di Gustavo. Noi siamo pronti alle 12 si inizia da lì, cominciando come sempre con l'Ariete. Non puntate proprio tutto sul vostro numero fortunato, pensateci bene. Vista la quadratura lunare con Giove, non dovete affaticarvi alla sorte. Non tutte le persone che incontrerete sono affidabili. Dall'Ariete al Toro. Ragionate bene, vagliate ogni possibilità e solo dopo giungerete alla conclusione. Siete sotto il tiro della dissonanza tra Mercurio e Marte. Serata piuttosto introversa davanti ad un film. Dal Toro ai Gemelli. Lieve calo di entusiasmo con la luna che lascia il vostro cielo. Poco danno se riuscirete a riposare sotto un ombrellone con la brezza marina. Lasciate decidere il menù del pranzo ai commensali. Dai Gemelli al Cancro. Scelte raffinate vi fanno guadagnare punti in società, sempre che voi siate a caccia di occasioni per emergere e farvi notare dagli altri. Dal Cancro al Leone. Ancora prima di esaminare l'operato di un collega o di un amico, siete già pronti a criticare a causa della quadratura di Mercurio con Marte sopra di voi. Cercate di rilassarvi di più in questo periodo. Da Leone alla Vergine, con la luna in Cancro, meglio trascorrere un pomeriggio o una serata con i vostri familiari, piuttosto che occuparvi di affari personali. Presi di mira tra due fuochi, ma occorre scegliere. Bilancia, dubbi emotivi coloreranno la vostra giornata con una tonalità infinita per via della luna in Cancro, via la malinconia con un po' di musica. Poi vorreste tirarvi indietro ad un eccesso di timidezza. Scorpione, se fino adesso non avete potuto usufruire delle ferie, per perfetta armonia lunare col vostro segno vi darà una chance in più a questo riguardo. Valigie da non dimenticare, siete in questo periodo tra le nuvole. Sagittario, fate fatica a seguire un'intuizione che vi sembra tutto campata in aria. Preferite rimanere sul sicuro, cosa che non si vi sia dice molto. Occhio alle frescate per via dell'aria condizionata che avete. Capricorno, l'opposizione lunare vi crea qualche scompiglio di profondo e sentite la necessità di più riprese, di uscire, di cambiare aria, almeno per un po'. Scarpe di ginnastica da mettere e via. Acquario, non fatevi troppe illusioni, anche se avete per le mani un ottimo affare. Nessuno regala niente per niente, che ci sia qualche tranello nascosto. Lavori domestici da sbrigare al più presto. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Sfoggiate uno dei vostri migliori sorrisi. Qualcuno cadrà fra le vostre braccia. Forse c'è lo zampino della luna che vi ha dato una spintarella. Potete affrontare una bella sfida senza alcuna paura. Bene, tutto anche questo lunedì 8 giugno 2026 all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Fortunato. Il sole già sorto alle 5.35, tramonterà alle 21.08, la luna ultimo quarto, si è già levato questa notte all'1.36, calerà alle 13.15. Diamo gli auguri a Nancy Sinatra che compie 86 anni, a Sonia Braga che compie 76 anni, Andrea Casiraghi che compie 42 anni. Qualche data da ricordare: 1984, il film Ghostbuster a chiappa fantasmi di Ivan Reitman debutta nelle sale cinematografiche americane. La frase del giorno: la toppa è peggio del buco. Ricordo che la luna ultimo quarto ci sarà alle ore 12. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi spesso giura spesso mente, chi non sa sorridere non apra la bottega, dove Dio pone la mano ogni pensiero è vano. Ancora buongiorno, buon lavoro, sono lavoro. Tutto per questo lunedì 8 giugno 2016, all'appuntamento con l'Esteoroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena resa definitiva dalla Cassazione di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in sede ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Minturno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare 2 giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la Statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetre, che ha ideato e coordinato il progetto, ed Il Cielo è di Tutti. Preziosa anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Gallinaro, in rappresentanza del circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo, con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato dagli Stati Uniti un nuovo carico di petcock, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica ed al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
6: Radio Formia informa. Sport.
5: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza, Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio di Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio arrivato al 90esimo a firma di Rossi sul rigore che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiusta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di Futsal, si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto, il fondatore della religione islamica, lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il telefono azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2 metri e 02, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di

0: ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena resa definitiva dalla Cassazione di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in sede ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Minturno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato, mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare 2 giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona, che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la Statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tubulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetre, che ha ideato e coordinato il progetto, ed il cielo è di tutti. Prezioso anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma

0: ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Galinaro, in rappresentanza del Circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dal DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per ridicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato dagli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke circa 20.000 tonnellate e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità di da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica ed al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico, su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
1: Radio Formia informa.
0: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio dei Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. un finale di grandi emozioni. In prima categoria il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio arrivato al 90esimo a firma di Rossi sul rigore che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiusta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di futsal. Si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Eccoci qua, pronti come tutte le mattine, Radio Forme alle ore 7, alle ore 8:10, all'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 8 giugno 2026, la chiesa ricorda San Fortunato. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata di settimana. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci potrebbe esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa conversazione tecnica di Gustavo. Noi siamo pronti alle 12:00, si inizia da Cali, cominciando come sempre con l'Ariete. Non puntate proprio tutto sul vostro numero fortunato, pensateci bene. Vista la quadratura lunare con Giove, non dovete affaticarvi alla sorte. Non tutte le persone che incontrerete sono affidabili. Dall'Ariete al Toro. Ragionate bene, vagliate ogni possibilità e solo dopo giungerete alla conclusione. Siete sotto il tiro della dissonanza tra Mercurio e Marte. Serata è piuttosto introversa davanti ad un film. Dal Toro ai Gemelli. Lieve calo di entusiasmo con la luna che lascia il vostro cielo. Poco danno se riuscirete a riposare sotto un ombrellone con la brezza marina. Lasciate decidere il menù del pranzo ai commensali. Dai Gemelli al Cancro. Scelte raffinate vi fanno guadagnare punti in società, sempre che voi siate a caccia di occasioni per emergere e farvi notare dagli altri. Dal Cancro al Leone. Ancora prima di esaminare l'operato di un collega o di un amico, siete già pronti a criticare a causa della quadratura di Mercurio con Marte sopra di voi. Cercate di rilassarvi di più in questo periodo. Da Leone alla Vergine, con la luna in Cancro, meglio trascorrere un pomeriggio o una serata con i vostri familiari, piuttosto che occuparvi di affari personali. Presi di mira tra due fuochi, ma occorre scegliere. Bilancia, dubbi emotivi coloreranno la vostra giornata con una tonalità infinita. Per via della luna in Cancro, via la malinconia con un po' di musica. Poi vorreste tirarvi indietro ad un eccesso di timidezza. Scorpione, se fino adesso non avete potuto usufruire delle ferie, per perfetta armonia lunare col vostro segno vi darà una chance in più a questo riguardo. Valigie da non dimenticare, siete in questo periodo tra le nuvole. Sagittario, fate fatica a seguire un'intuizione che vi sembra tutto campata in aria. Preferite rimanere sul sicuro, cosa che non vi dice molto. Occhio alle frescate per via dell'aria condizionata che avete. Capricorno, l'opposizione lunare vi crea qualche scompiglio di profondo e sentite la necessità di più riprese, di uscire, di cambiare aria, almeno per un po'. Scarpe di ginnastica da mettere e via. Acquario, non fatevi troppe illusioni, anche se avete per le mani un ottimo affare. Nessuno regala niente per niente, che ci sia qualche tranello nascosto. Lavori domestici da sbrigare al più presto. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Sfoggiate uno dei vostri migliori sorrisi. Qualcuno cadrà fra le vostre braccia. Forse c'è lo zampino della luna che vi ha dato una spintarella. Potete affrontare una bella sfida senza alcuna paura. Bene tutto anche questo lunedì 8 giugno 2026 all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Fortunato. Il sole già sorto alle 5:35, tramonterà alle 21:08, la luna all'ultimo quarto, si è già levato questa notte all'1:36, calerà alle 13:15. Diamo gli auguri a Nancy Sinatra che compie 86 anni, a Sonia Braga che compie 76 anni, Andrea Casiraghi che compie 42 anni. Qualche data da ricordare: 1984, il film Ghostbuster Acchiappa Fantasmi di Ivan Reitman debutta nelle sale cinematografiche americane. La frase del giorno: la toppa è peggio del buco. Ricordo che la luna ultimo quarto ci sarà alle ore 12. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi spesso giura spesso mente, chi non sa sorridere non apra la bottega. Dove Dio pone la mano, ogni pensiero è vano.
Ancora buongiorno, buon lavoro, sono lavoro. Tutto per questo lunedì 8 giugno 2026, all'appuntamento con l'Este Orosco. A tutti voi una felice e serena giornata, buon inizio settimana, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Sono le 9 in punto. È lunedì 8 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 metri, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice e doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone. Sulla Roma-Napoli, per il traffico proveniente da Roma, si segnala traffico bloccato in direzione Napoli per un incidente con code di 17 km al bivio tra la Roma Teramo e Valmontone. Ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Monteporzio Catone. Per il comune di Frosinone, traffico sulla via Casilina in entrambi i sensi di marcia nei pressi della rotatoria di via Brunella, così come sulla via Perfiuggi fino al bivio con via Casamani. Fuori dal centro urbano, code su via dei Monti Lepini in entrambe le direzioni nei pressi di Valle Fioretta. Ci spostiamo a Latina. Code sulla via Pontina per chi è diretto a Latina ad altezza di Pomezia e poi proseguendo tra via dei Rutuli ed Aprilia. Nel centro urbano code su via Epitaffio tra strada Quartaccio e via Pantanaccio in entrambe le direzioni. Code su via dei Monti Lepini tra via Podere e la rotatoria per via San Francesco d'Assisi in entrambe le direzioni. A Borgo Piave code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena resa definitiva dalla Cassazione di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in sede ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Minturno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato, mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare 2 giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona, che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la Statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la Via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed Il Cielo è di Tutti. Preziosa anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Galinaro, in rappresentanza del Circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dal DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo, con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato dagli Stati Uniti un nuovo carico di petcock, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità di da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica ed al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: Una Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza, Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio di Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio, arrivato al 90esimo, a firma di Rossi sul rigore che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con una giusta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di Futsal, si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: Ci siamo?
1: Buongiorno mondo. Buongiorno. Io vorrei sapere però, Franco, una domanda devo fare. Sì. L'intrattenimento che noi facciamo, qual è? Il balletto, le barzellette, scemitaggine, a Napoli dicono scemitaggine.
0: No, questo è intrattenimento musicale.
1: Musicale, però noi non facciamo musica, ne mettiamo abbastanza poca.
0: Ne mettiamo. Senti Gianni, intanto tu sai come sta andando il periodo, no?
1: Noi
0: di Radioformia stiamo per lanciare un OPA.
1: L'OPA? Sapete che significa OPA? Spieghiamo.
0: OPA.
1: Un'offerta pubblica di acquisizione.
0: Offerta
1: pubblica di acquisizione.
0: Però è una bonaria.
1: Offerta.
0: Allora, noi facciamo io questa mattina abbiamo deciso che Radioformia fa un OPA.
1: Cioè, noi Radioformia, io e te abbiamo deciso.
0: Vabbè, io e te in questo momento. Vabbè, abbiamo deciso di lanciare un OPA.
1: Con l'elicottero.
0: Vogliamo fare questo OPA per il comune di Formia. Vogliamo acquistare il comune di Formia.
1: Sì.
0: Però poi c'è sta Rino che vuole acquistare il comune di Gaeta. Ma adesso io non lo so. Rino,
1: facciamo una decisione.
0: Perché poi due OPE fanno fanno un pesce.
1: Le OPE.
0: Vabbè, noi abbiamo tutte queste OPE che vogliamo lanciare, le lanceremo, perché poi non si capisce niente.
1: Dove
0: non si sa come si lanciano. No, la cosa ci spaventa un po' di questi stramiliardari delle banche che lanciano l'OPA di qua, 35 miliardi. Noi poveri disgraziati con una pensione schifosa.
1: Vabbè, per 50 euro
0: ci vendiamo. Però si sa, la finanza internazionale, loro so bravi.
1: No, io invece un ingresso monetario per l'Italia, per la nazione italiana, io l'auspico da parte del governo.
0: Certo.
1: Perché c'è un certo Donato Trump negli Stati Uniti che ha fatto il progetto della sua sala da ballo, sta facendo. L'ha progettata e la facciata l'ha copiata pari pari all'altare della patria a Roma, di Roma. No, tu mi paghi i diritti. Tu mi paghi i diritti d'autore.
0: Certo.
1: Tu stai facendo. Tu adesso vuoi fare l'altare della patria davanti alla tua sala da ballo?
0: Perché il Campidoglio americano non è uguale al tempio.
1: Lui mette i dazi per le stronzate. Noi mettiamo, vogliamo i diritti d'autore. Se lui fa la scalinata come
0: Io adesso ce lo dico.
1: Questo lo dobbiamo dire.
0: Questa è una prima cosa che vogliamo dire.

0: nome, questo è il gruppo italiano.
1: Franco non a caso ha messo questo brano perché rispecchia l'estate che è arrivata, praticamente è aperta la stagione estiva. Ieri le spiagge di Formia erano
0: aperte. Anche se siamo ancora in primavera, no, te lo voglio dire.
1: Però l'estate è iniziata, ragazzi, perché ieri sono fatto un giretto sia a Ponente che a Levante.
0: C'era molta gente.
1: Ma tantissima gente, tutti gli stabilimenti a pieno ritmo, tutti gli ombrelloni aperti. E comunque ho visto che sono aumentando un po' i prezzi.
0: Sì.
1: Quelli che vendono, cioè affittano gli ombrelloni, sai, nella spiaggia libera. Una volta che era 15 euro, adesso siamo a 25, ragazzi.
0: Vabbè.
1: Un ombrellone è un parcheggio.
0: Sono un pochino aumentati. E magari se non mettessero già gli ombrelloni davanti alla spiaggia,
1: sarebbe meglio.
0: Voglio dire. Ma io la domanda è: ma nessuno controlla?
1: Perché fai queste domande strane pure tu? Perché fai queste domande?
0: Scusate, di mattina dico queste stupidaggini, mi vengono queste cose. Vabbè. Allora niente, Gianni, allora
1: abbiamo la pubblicità adesso, e poi tra poco abbiamo il nostro appuntamento con il professor Giunta che adesso chiamerò subito.
0: Ma perché non controllano, Gianni?
1: No, ancora.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre

0: E con questo bella, questa bella melodia diamo il benvenuto al nostro amico professor Giunta. Buongiorno.
1: Professor Giunta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi ragazzi e radioascoltatori.
1: Buongiorno. Grazie buongiorno. Per i ragazzi, io non mi stancherò mai di ringraziarla. Per
2: ragazzi, per me sì.
1: Vabbè.
2: Fra pochi giorni ne faccio 75.
1: Quindi... Oh, bene, allora quando? Così facciamo
0: gli auguri.
1: Quando?
2: Va bene.
1: No, vogliamo sapere.
0: No, voglio sapere.
2: Glissiamo, come dicono i francesi, glissant.
1: No, no, non glissiamo per niente. Quando? Così.
0: Vabbè. Il giorno.
2: Il giorno è il 2 luglio.
0: Pure una bella taglia.
1: Controlla un po', Giovanni, vedi se il 2 luglio. Giovedì 2 luglio siamo in trasmissione, professor Giunta.
2: Noi non mi farò trovare.
1: No, come no? Noi ci saremo.
2: Siamo fratti una montagna.
1: Però noi siamo in trasmissione, quindi saremo costretti a fare
0: le Veniamo a noi, allora, la nota dolente delle settimane.
2: Le note dolenti ce ne ho diverse.
1: Immaginavo.
2: Quelle cose. Diciamo che mi sono però soffermato in particolare, volevo soffermarmi, su quello che è successo a questa località che manco sapevo che esistesse, si chiama Amendolara, in Calabria, dove sono stati uccisi quei...
1: Sono stati bruciati vivi, sì.
2: Bruciati vivi, quattro afghani... È un pakistano che stava dentro una macchina così. E ho pensato, anche se sembrerebbe quindi, per lì un'associazione un po' indebita, ho pensato, e vi spiego poi perché, ai ragazzi che sono morti, i ragazzi italiani morti, a Capodanno di quest'anno, in quella località quel comune svizzero,
0: Transmontana.
2: Sono due fatti distinti, distanti e differenti, però accomunati nella morte.
1: Nella morte uguale, la sofferenza.
2: Infatti, una fine atroce, entrambi bruciati, insomma. No? E però ho pensato anche a dei fattori comuni, insomma. Intanto quelli erano sei ragazzi italiani e quattro afghani, tutti bruciati, vivi appunto quasi nello stesso modo. Però i primi in un locale, i secondi in un minivan, perché sono stati chiusi e bloccati dentro, insomma, addirittura da loro connazionali usati dall'andrangheta, vabbè. E gli altri sono stati tenuti prigionieri con gli assassini a bloccare la porta, eccetera, eccetera. I ragazzi italiani sono i figli di tutti noi, si è detto, però se ci riflettiamo sopra, anche i ragazzi afghani, pakistani sono figli di tutti noi, perché vengono qui a lavorare per noi. Allora ho pensato, questi ragazzi italiani che hanno perso, insomma, non hanno più la possibilità di sviluppare, cioè di vivere e di realizzare tutti i loro sogni, che erano sicuramente, che venivano da un contesto fortunato, in un paese come l'Italia, hanno avuto l'opportunità di studiare, l'avrebbero fatto ancora, si sarebbero preparati a trovare il loro posto nella società, si sarebbero preso una laurea, una professione, un matrimonio a dei figli e così via. Però anche gli altri, i ragazzi afghani e pakistani, anche loro, ripeto, sono figli nostri, perché stavano qui e lavoravano per noi, e perciò così dobbiamo considerarli, secondo me. Certo, non avevano potuto studiare, hanno dovuto scappare per cercare libertà, lavoro e possibilità di vivere, di che mantenersi con le proprie braccia, e come fanno questi immigrati, mandare qualche soldo a casa. Quindi sono stati dei sogni e dei desideri diversissimi, naturalmente, bruciati allo stesso modo. Però c'è un comune denominatore, arrivo al punto, e sono stati bruciati sull'altare del profitto, perché da una parte c'è la cupidigia di chi pensa prima agli incassi che alla sicurezza del proprio locale, perché questo è avvenuto a Transmontana, capito? E poi dall'altra parte c'è l'avidità che li sfrutta gli operai agricoli per accrescere i margini di guadagno e per ottenere si affida ai criminali, insomma. Quindi in qualche modo, in un caso il delitto è solo colposo, solo tra virgolette, quello del comune svizzero, quello dei ragazzi italiani. Nell'altro invece, insomma, è un delitto doloso, una strage voluta, efferata.
1: Sì, però
2: se si va oltre la differenza del codice penale, la matrice del male è la stessa, e questo è il punto a cui volevo arrivare.
1: Sì, sì, no, ma
2: è quella che finisce per bruciare sogni e vita. E non lo so, io non ho una fede, non credo, insomma, però per chi crede ha una fede, l'unica speranza è pensare che questi ragazzi, come dire, che sono stati divisi nella vita, possono incontrarsi in una realtà diversa, ma beato che ci credo a queste cose.
1: Senti Pasquale,
2: lo dico senza alcuna malizia.
1: Certo. Senti, ti volevo chiedere, scusa Pasquale, vabbè, Kras Montanà, diciamo che è stato una fatalità, no? Poi ci sono dei colpi, eccetera, eccetera. Però lì in quell'altro ci sono state due persone che hanno chiuso.
0: Vabbè, quello è un assassino.
1: Ma come si fa a chiudere dentro una macchina, farli bruciare quattro persone?
2: Ma lì ti fa capire come la criminalità italiana, che a livelli arrivati, l'Andrangheta che li tiene.
1: No, ma ho capito, ma tu
2: questa gente non può fare nulla nelle zone controllate dalla Camorra, dalla mafia, dall'Andrangheta, non possono fare nulla se non sono loro a permetterlo.
1: Questi però chiudi lo sportello, li tieni dentro mentre quelli bruciano arsi vivi. Cioè io non lo so, ma l'umanità, cioè non c'è più niente, cioè non lo so.
2: Infatti, esattamente come dici tu, non c'è nessuna più umanità, assolutamente no. Siamo davanti a una ferocia totale. Io allo stesso tempo, però, mentre dicevo questo, poi ho letto qualcosa su quello che sta succedendo a Caserta, che è uno dei luoghi, insomma, sicuramente
1: qui vicino
2: Santa Maria, Villa all'interno e così via, non certo. Però c'è stata questa protesta della Chiesa casertana, che ho trovato molto bella, contro i CPR. CPR sono i centri di permanenza per i rimpatri,
1: sì,
2: che sono luoghi di detenzione terribili, orrendi, insomma. Ed è una resistenza che sta facendo la Chiesa cristiana, quindi la Chiesa casertana. A fronte di quello che abbiamo detto finora, c'è comunque una parte di popolo, insomma, anche se rappresentata dalla Chiesa, dovrebbero essere i partiti, dovrebbe essere il governo, dovrebbero essere i partiti di governo e i partiti di opposizione a fare queste cose. Comunque, insomma, ci sono diverse organizzazioni che stanno partecipando. Cioè, praticamente questi sono centri di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno, rimpatrio degli immigrati. E chi si è messo a capo di questa protesta è l'arcivescovo di Capo, il vescovo di Caserta, che ho cercato, si chiama Don Pietro Lagnese. Ed è questa una cosa molto bella. C'è un centro, si chiama Centro Fernandez di Castel Volturno, che ha organizzato questa cosa insieme ad altri vescovi, i vescovi di Cerreto, Sannita, Telese, eccetera, eccetera, ma anche insieme a Emergency, la GESCI, insieme alla comunità di Sant'Egidio, alla CGL della Will, i Comboniani, il padre, non so se avete sentito parlare qualche volta, Alex Zanotelli, insomma, sì, che è una bella figura, è venuto qualche volta anche a Forum e così via. E mi piace fare questa osservazione. Il patrono di Castel Volturno, il patrono, visto che stiamo parlando anche di chiesa, è San Castrese, e chi era? Era un vescovo nordafricano, quindi di pelle nera, profugo in Campania, scappato in un naufragio, visse tra il quarto e l'inizio del quinto secolo, ovviamente sono andato a cercare queste informazioni, durante le persecuzioni dei Vandali. Ora, il suo culto è sviluppato in Campania, in particolare, appunto diceva, a Castel Volturno, ed è il patrono anche di Marano di Napoli, che è una frazione di Sessaurunga, e anche patrono di Monreale in Sicilia.
1: Stiamo parlando di San Castrese.
2: Questo è il punto, il paradosso è questo: si vendono delle figure che rappresentano perfettamente quello che sono oggi gli immigrati di oggi. Insomma, se guardassimo queste cose con più attenzione, con più umanità, ma anche con un senso di pragmatismo, perché noi siamo un popolo che, come dire, in discesa demografica, se come stanno facendo in Spagna e in altre parti d'Europa, riuscissimo a integrarli in maniera anche, come dire, offrendo delle possibilità di vita migliori, forse questo sarebbe, come dire, aiuterebbero anche gli italiani ad avere la sicurezza in futuro di una pensione e così via, perché il problema è anche questo. Nei prossimi anni i ragazzi, i nostri figli e i nostri nipoti non avranno nessuna sicurezza di pensione, di welfare, di assistenza sociale, sanitaria, eccetera, eccetera.
1: Sì, è vero, questo è vero, questo è vero. Va bene, senti, avevi un altro punto almeno.
0: Mi posso collegare a quello che adesso ha detto. No, ero stato attratto da una notizia, sempre di un immigrato che è venuto in Italia con il barcone, eccetera, è sbarcato, chiedeva l'elemosina in giro. E pare che abbia comprato un gratta e vinci. e ha vinto 500-600 mila euro. Non può ritirare, non poteva ritirare perché poi gliel'hanno data, non aveva la cittadinanza, quindi non poteva ritirare 500 mila euro, capisci Franco? Pare che invece, siccome si è messo in commercio, insomma, lui è diventato diciamo legalmente cittadino italiano.
1: Vabbè, quando c'hai i soldi...
0: Mi
2: veniva in mente, tu prima mi facevi la domanda, un'osservazione sulla crudeltà di queste persone. Cioè, mi veniva in mente, non so quanto c'entra, però velocemente poi ci lasciamo. L'altro giorno abbiamo parlato, mentre mio fratello ha presentato l'ultimo cantautore, abbiamo parlato di due poeti, di due scrittori, Dostoevskij, lo scrittore russo, e Campana, il poeta italiano. Dostoevskij, nei Fratelli Karamazov, racconta una parabola che è quella del grande inquisitore, che è estremamente illuminante secondo me. Cosa dice? Dice che a un certo punto c'è questo personaggio che predicava un Cristo, una salvezza, una verità, e questo grande inquisitore un giorno vede un uomo che fa miracoli, predica nuove verità, racconta una nuova salvezza, diciamo, una parabola ovviamente, e l'inquisitore dice: prendetelo e mettetelo in carcere, perché nella nostra patrulla gli dice: ho capito che tu sei il Cristo che sei tornato un'altra volta, ma domani ti brucerò, perché non posso permettere che il mio popolo, tranquillizzato, convinto dalla mia predicazione, ripiombi nel dubbio. Questa parabola è veramente illuminante. Insomma, cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che il potere, la casta, anche che si è, come dire, affermata, facendo proprio, dicendo di far proprio il messaggio di Cristo, è una casta che non vuole, come dire, essere messa in discussione, che esercita un controllo assoluto sul suo gregge. Questo lo diceva Dostoevskij, 200 anni fa, e quindi è il modo di, come dire, come del resto poi fa a un certo punto Orwell nel 1984, no? Il Grande Fratello. Cioè, tutto ciò che si fa, che la propaganda che si fa, è per anestetizzare il pensiero delle masse e fare in modo che siano convinte che questo sia il mondo migliore. E dice a un certo punto Dostoevskij, la mente delle persone soggette a questo tipo di impoverimento e di, diciamo, di manipolazione, diventano timide nel senso che sono poco propense al pensiero, al ragionamento, all'analisi critica. E diciamo che anche questo c'entra, secondo me, con il fatto che possano persistere questo tipo di ingiustizia e così via, cioè, per arrivare, insomma, al genocidio della Palestina, il modo in cui siamo stati persuasi che le guerre si possono accettare. Noi siamo contro le guerre, però cosa stiamo facendo? Io non vedo, lo dico anche per la mia parte politica, non vedo gente scendere in piazza. Abbiamo fatto alcune manifestazioni per la Palestina l'anno scorso, ma tutto è finito lì. È come se ci fossimo acquietati, ci fossimo convinti, ci fossimo in qualche modo rassegnati. E la parabola del grande inquisitore dice proprio questo, dice, siamo, come dire, la rassegnazione ci impedisce poi di avere un pensiero diverso.
1: Va bene, sì, sono...
0: No, ma anche perché si continua a morire in quei posti, no?
2: Certamente si continua a morire, ma cioè, io dico, come facciamo, cioè, perché ci facciamo convincere che il riarmo è necessario? Perché ce l'ha detto Donald Trump, che dobbiamo spendere 5% per il riarmo, quando c'è un problema enorme di sanità, un problema
0: di fame,
2: di pensioni, della scuola.
0: Di fame, gente che ha fame.
2: Certo, di gente che non può arrivare, come si dice sempre, con molta retorica, e fino a un certo punto retorica è anche verità, non può arrivare alla fine del mese, insomma. Perché la gente è sempre incapace di reagire?
1: Ecco, ma perché non va a votare la gente? Adesso ci sono le elezioni.
2: Perché non va a votare?
1: Cioè, allora, oggi ha votato solo il 39%.
2: È convinto che non c'è alternativa, è convinto che sono tutti uguali. Ma non funziona così. Se in parte è vero, però è anche vero che comunque una soluzione, un'alternativa ci deve essere.
1: Senti, ieri ha votato solo il 30, cioè, sai che ci sono queste elezioni in 15 in diversi posti, cioè soltanto il 39%. Oggi arriveremo al 40-45, insomma.
2: Ma perché molti vedono che questa cosa dell'elezione è un'arma spuntata, capito? Un'arma che non cambia.
1: Lo so, però se non c'è il coraggio di cambiare, se non vuoi cambiare,
2: però capisci, adesso c'è una parte politica che a me non piace, però insomma, al di là della mia opinione, non è questo. Che sta lì e comunque sta governando questo paese e continuerà a governarla, quindi l'alternativa, l'alternanza crea anche un dinamismo politico, insomma, certo. Noi avremo questa parte politica che probabilmente per incapacità del centro-sinistra, della sinistra, che guiderà forse anche la prossima compagine governativa, certo, a partire dalle elezioni l'anno prossimo, se continua così. E questo non è positivo in assoluto, a data di posizione politica, perché no, comunque certo, ci deve essere un dinamismo e un'alternanza. Non possiamo, cioè, noi mica che siamo a fare una monarchia, tipo, no, oppure come Putin, che sono 20 anni che non si sposta dal suo potere.
1: No, ma proprio. Infatti, guarda Pasquale, per esempio, ci sono delle cariche, per esempio gli ufficiali di polizia, ci sono cariche, vengono fatte le rotazioni, no? Non è che tu stai sempre. Ci sarà un motivo perché vengono fatte le rotazioni.
2: I dirigenti dei commissariati, dopo mi pare 4 anni, si spostano da un'altra parte.
0: Ma non solo il prefetto, i prefetti,
1: ma ci sono anche altre cariche, perché tu quando stai troppo tempo in un posto ti puoi anche abituare. Non lo so, ci sarà una motivazione. E forse anche in politica la stessa cosa, tu dopo 5 anni te ne vai, così come i presidenti americani dopo 8 anni comunque puoi essere eletto, ma poi basta, scompare.
2: L'obiezione potrebbe essere: abbiamo avviato delle cose, fatecele completare.
1: Ho capito. Quindi,
2: come dicevi tu, nel caso dei presidenti americani, ecco, stare lì 4 anni, 8 anni, 4 più 4, 5 più 5, è un po' come i sindaci, no? I sindaci hanno la stessa cosa,
1: cioè, ma poi ricicciano.
2: Il criterio è quello.
1: Scusa, però ricicciano. Adesso, per esempio, vedi in campagna De Luca. Lui non è più presidente, ma ricicciato come sindaco di.
2: Sì, perché se tu interrompi
0: sei rappresentante.
2: È successo con Raformi, no?
1: Sì, con Bartolomeo.
2: Ma anche con Sandro Bartolomeo. Insomma, se tu interrompi una legislatura anche per un anno, poi puoi di nuovo ripresentarsi, anche che l'hai fatto 2 volte.
1: Ma invece, quindi, in America no,
2: la quarta volta.
1: In America noi, i presidenti 2 volte, poi basta,
2: no. E infatti sarebbe giusto così.
1: Infatti sono d'accordo con te.
2: Dovremmo dargli un periodo ampio, tipo 10 anni,
1: e poi basta, e poi te ne vai.
2: Certo, questo è quanto.
1: Va bene. Allora, Pasquale,
2: nell'ordine delle ipotesi, tutto qua, niente di più.
1: Allora, Pasquale, dimmi.
2: No, va bene, no, volevo salutarvi.
1: Infatti ci stiamo salutando, noi il 2 saremo qui per farti gli auguri, se non me lo sono dimenticato.
0: Adesso l'abbiamo segnato in rosso sul calendario.
1: Ecco, non ci possiamo dimenticare, noi ti ringraziamo sempre per il tempo che ci dedichi,
0: non solo a noi ma a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
2: Vabbè, spero di dire cose che a qualcuno, come dire, non dico facciano piacere, ma creino qualche minimo di interrogativo a qualcuno, esatto. Spero.
1: Possiamo non essere d'accordo con me, con Gianni, con te, però l'importante è riflettere sugli argomenti. Io ti dico il mio parere, poi tu rifletti e magari mi dici il tuo e posso anche cambiare idea. Però bisogna parlarne, se non ne parliamo è la fine, no?
2: Eh sì, la radio in questo è un ottimo strumento, insomma, che sì, certo, andrebbe utilizzato sempre così, insomma, come avete fatto finora voi. Speriamo che non continui questa esperienza.
1: Se qualcuno ci crede,
0: ce l'auguriamo. Noi ce l'auguriamo
1: che qualcuno ci dia anche una mano. Va bene, grazie Pasquale.
2: Io modestamente cerco di dare questo contributo. Quello che mi è possibile è questo.
0: La mia chiacchiera
2: è un po' vuota, però questo.
0: Non è vero.
1: Per questo ti ringraziamo. Anche tuo fratello che è stato.
0: Viene a darci una mano
1: anche lui. Grazie Pasquale.
0: Buona giornata
2: a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi.
0: Mille. Ciao.
1: Noi salutiamo Pasquale e gli facciamo ascoltare. Non so se ha il tempo ancora di ascoltare una bellissima, una delle più belle canzoni dei Beatles. Si chiama Free as a Bird, una canzone postuma dei Beatles, ma che è bellissima. Free as a Bird.

0: Free as bird, libero come un uccello. Il testo dice così: libero come un uccello, il passo successivo, il più vicino a quel che si prova ad essere libero come un uccello. In volo sul fiume, attraverso la terra dove scorre il mio amore, torniamo a vivere liberi come un uccello. Com'è andata perduta la vita che un tempo conducevamo? Possiamo davvero vivere l'uno senza l'altro? Dove è finito il sentimento che provavamo? Mi rende così triste. È mai esistito davvero? Libero come un uccello, è il passo successivo. Questo era
1: bellissimo, bellissimo testo.
0: Sì, appunto.
1: Beh, come tutti i brani dei Beatles, sono veramente molto belli, molto curati.
0: E poi questa è un brano postumo dopo la morte di John Lennon. La voce di John Lennon è stata inserita con delle tecniche particolari. Oggi ci vogliono 5 minuti, un'intelligenza artificiale, non c'è bisogno neanche degli altri 3, no? Degli altri 2, no? Che sono rimasti, solo 2. Oggi l'intelligenza artificiale canterebbe da solo senza, vabbè, brutta cosa.
1: Lasciamo perdere.
0: Allora adesso facciamo sentire il data room della Gabbanelli, perché parla
1: la nostra collega.
0: Beh sì, insomma, parole grosse.
1: Lui ci ha...
0: Sì, perché parla di un argomento di cui che abbiamo appena sfiorato prima, no?
1: Con
0: le elezioni.
1: Sì,
0: vediamo un po' del professor Jones. Sentiamo cosa ha da dirci la Gabbanelli sull'argomento. Il suo
2: la legge elettorale decide come i voti diventano posti in Parlamento, che dovrebbe restare in carica 5 anni. Dal 48 al 93 i seggi venivano distribuiti in proporzione ai voti e gli elettori potevano scegliere i candidati con le preferenze.
0: Prima, sì.
2: Ma i governi duravano poco, 47 in 45 anni. Dal 93, per avere più stabilità, si vota con il Mattarellum. Il 75% dei seggi va a chi prende un voto in più nei collegi sul territorio, il 25% distribuito in proporzione ai voti. La gara è fra due schieramenti, ma i piccoli restano decisivi. Nel 94 la Lega fa cadere Berlusconi, nel 98 è Rifondazione Comunista a togliere l'appoggio a Prodi, in 12 anni 8 governi. Dal 2005 arriva il Porcellum e si torna a distribuire i seggi in proporzione ai voti, con i candidati infilati dai partiti dentro a liste bloccate, e c'è un premio: il 55% dei seggi viene distribuito alla coalizione e alla lista che ottiene più voti. E succede che nel 2006 l'Unione di Romano Prodi prende il 49,8, la Casa delle Libertà di Berlusconi il 49,7, lo scarto è nullo, ma grazie al premio l'Unione ottiene una solida maggioranza alla Camera, mentre al Senato finisce quasi pari. 2008 il Popolo della Libertà e Lega hanno il 46,8, PD e Italia dei Valori il 37,5. Qui il vantaggio si trasforma in una valanga di seggi. 2013, Italia Bene Comune di Bersani 29,5, Popolo della Libertà 29,1, Movimento 5 Stelle 25,5. Alla Camera con il premio Italia Bene Comune fa il pieno, ma al Senato nessuno ha i numeri per governare da solo. Nel 2014 il Porcellum viene dichiarato incostituzionale, segue l'Italicum bocciato dalla Consulta. Sta di fatto che in 11 anni nascono 6 governi. Dal 2017 si vota con il Rosatellum, il 37% dei seggi va a chi prende più voti nei collegi, il 63% viene diviso in proporzione ai voti dei partiti. 2018 il centrodestra prende il 37%, il Movimento 5 Stelle il 32,7, il centrosinistra il 22,8. Anche con il premio nessuna coalizione ha i numeri per governare da sola. In 5 anni 3 governi durati in media 554 giorni, escluso quello in carica.
1: È un casino perché ogni tanto cambiano le regole, cioè adesso lo vogliono ricambiare un'altra volta.
0: Certo, funziona così, ma le cose stanno così, però non è finita così.
2: Nessuna coalizione ha i numeri per governare da sola. In 5 anni 3 governi durati in media 554 giorni, escluso quello in carica. Quindi in 33 anni 4 leggi elettorali. E ora il governo Meloni, che con il Rosatellum dura da 1325 giorni, propone la quinta. Per dire, il Regno Unito ha scelto il maggioritario nell'Ottocento, la Germania il modello misto nel 56, la Francia il doppio turno nel 58, la Spagna il proporzionale in piccole circoscrizioni nell'85. Noi non riusciamo invece a capire che modello vogliamo.
1: Cioè, le altre nazioni sono decine di anni che hanno sempre lo stesso.
0: Nel 1800. Cioè, insomma, queste sono delle belle cose, no?
1: Ci fa pensare.
0: Ci fa pensare moltissimo.
1: Cioè, quindi per la quinta volta vogliono cambiare la legge elettorale.
0: Sai qual è il problema? Chi sta al governo vuole fare la legge per poter. Poi alla fine magari ti va pure male. Quindi ti voglio dire a Meloni, stai attento. ti potrebbe dire male.
1: Vabbè, fammi sentire una canzone.
0: No, ti faccio dire
1: la pubblicità e poi la canzone.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

0: Questa canzone è bellissima, Father and Son di Cat Stevens. Va bene, caro Giovanni, siamo in un momento molto importante della nostra trasmissione,
1: sì.
0: Ovvero il momento della cultura, no?
1: E fino a mo' adesso abbiamo fatto
0: fino
1: cultura.
0: A me, cultura, certo, con Pasquale siamo andati, ma questa è una cultura più alta, diciamo, sì. Siamo a un livello molto più alto di quello del professor Giunta, perché qua siamo al famoso professor Pasqualone di Castellone, quindi siamo su un livello... oserei dire più a livello
1: accademico,
0: stratosferico, oltre alle vette del Redentore.
1: Vabbè. Dal famoso testo, senza
0: testo,
1: nulla.
0: Voglio testo, è grande, bella. Questo tomo,
1: senza nulla a pretendere, senza. Del professor Pasqualone di Castellone. Tradotto, perché è stato tradotto da Amedeo Di Nucci, Francesco Magliozzi e Erasmo Trinca.
0: E livelli di cultura eccelsa.
1: Docenti di stupidate.
0: Va bene. Che cosa abbiamo oggi?
1: Leggeremo una famosa poesia.
0: Che abbiamo già letto?
1: No. Qua ce ne stanno 2000 di poesie.
0: Guardate che questo è un libro vero,
1: però è in dialetto.
0: Se ce lo chiedete, noi possiamo farvi le fotocopie.
1: Le fotocopie non si fanno, si comprano i libri. I libri si comprano.
0: Va bene, Giovanni, vogliamo.
1: Ci vuoi mettere uno zerbino musicale?
0: Uno zerbino musicale, eccolo qua. Grazie. Vediamo questo zerbino se ti piace.
1: L'animale e la bestia. Ma perché ho fatto? Ma che gli ha fatto? Ma scusate, perché ha amnato? Lui non mi interessata. Faccio quello che mi pare e mi voglio sfugare. Chi se o cane è mio? E mica è vostro. Vedi, figlio mio, chi gli è una bestia? Ma chi, papà? O cane? No, chi gli è l'animale?
0: È veramente da brivido questo.
1: C'ha una morale questa poesia.
0: Ma non c'ha la critica?
1: No.
0: Non c'ha.
1: Vabbè, ma si capisce.
0: Poesia senza critica. Vabbè,
1: sì, ma si capisce che tantissimo.
0: Il professor Pasqualone di Castellone è veramente straordinario. Vabbè, allora noi...
1: Una alla settimana ve la leggiamo di queste poesie, così vi fate un'idea. Se vi serve il libro, chiedetecelo, noi ve lo regaliamo. Ce lo regali, Franco?
0: Ma sì, ve lo regaliamo. Va bene, allora continuiamo con la nostra musica. Che ne dici, Gianni?
1: Sì.
0: Sì, dai. Allora, questa canzone si chiama Eye in the Sky, The Alan Parsons Project.
1: È solo... oggi stai mettendo la musica eccezionale.
0: Non è cantata, è solo musicale. Ma è
1: così ci rilassiamo le orecchie.
0: Sbagliavo e cantato.

0: non si sente.
1: Questo
0: più
1: si chiama pausa tecnica.
0: Ah, pausa tecnica.
1: Pausa tecnica.
0: Sì. Vabbè, mettiamola così, no?
1: Perché... siamo diventati stavamo parlando dei fatti nostri.
0: Va bene.
1: Noi diciamo sempre la verità, Franco. Radio Formia dice sempre la verità.
0: E chiunque voglia dire la verità può chiamarci, viene qua e dice quello che vuole.
1: E ricordo a me quando mi firma qualcuno, dice no, ma questa è una notizia che l'ha detta Radio Formia. Allora, allora va bene.
0: Così è. Allora, vediamo cosa è successo nella giornata di oggi, perché ci sono cose molto importanti. Allora, il 150.
1: Oggi è lunedì. Tanto per cominciare.
0: Sì, 8 giugno, sono le 11:41, è il 159esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana, non frega niente a nessuno perché 24, 25 per noi è uguale, comunque vabbè. La Chiesa ricorda San Massimino, San Metardo e San Fortunato. Allora ti chiami Fortunato?
1: No, ma neanche Metardo.
0: Neanche Metardo. Il sole è sorto alle 5:36, tramonterà alle 20:42, la luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 48%. Allora, questa è la giornata mondiale degli oceani.
1: Si stanno facendo delle iniziative qui nei dintorni, certo, mi sembra Sperlong, cosa hanno fatto una giornata.
0: Certo, gli oceani si stanno riempendo di plastica, di schifezza e si stanno impoverendo di pesci, perché ne stiamo mangiando tutti quanti noi, vanno a caccia di pesci, fra poco nel mare non ci sarà più niente.
1: Ma l'altro giorno c'è stata anche un'altra iniziativa qua nel Golfo nostro, dove alcune associazioni si sono buttate proprio in acqua e hanno tirato fuori un po' di monnezza e ne hanno tirata fuori parecchie. Io vorrei sapere chi è l'incivile.
0: C'è il problema delle plastiche, no?
1: Le plastiche
0: vanno a finire a mare. Che poi...
1: Sì, ma una ruota di bicicletta a largo di... come ci arrivate?
0: Secondo me è arrivata dal Garigliano.
1: Tu dici una ruota
0: di bicicletta? Voglio, non mi, perché sei mai stato alla foce del Garigliano?
1: Sì,
0: senti che bellissimo odore c'è alla foce del Garigliano.
1: Sì.
0: Che poi, tra le altre cose, la foce del Garigliano è dove sta il Teatro Romano di Minturno.
1: Ci sta vicino, ci passa in mezzo.
0: Quindi pensate un po' voi che roba è. Comunque, allora, abbiamo detto che oggi è la giornata, poi possiamo
1: non
0: dire...
1: Non divaghiamo.
0: Oggi c'è un proverbio cinese che voglio citare. Consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. E mi sembra parole sagge, però di solito i figli non lo fanno.
1: No, mai.
0: E poi magari
1: forse dopo, quando siamo noi, papà, lo pensi.
0: Allora, nel 452 avanti Cristo...
1: Una data recente.
0: No, dopo Cristo, no.
1: No, prima. Prima
0: no, dopo Cristo, 1574 anni fa.
1: Dopo Cristo.
0: Attila. Re degli Unni invade l'Italia reclamando il matrimonio con
1: flagello di Dio,
0: Abbadantuno, e questa è una bella, un bel ricordo, cioè ricordate che c'è stato anche Attila, e dove passava lui
1: non cresceva l'erba.
0: Poi non so se sarà stato vera sta cosa, no?
1: Ma saranno quelle leggende metropolitane.
0: Va bene, tra le altre cose, nel 632, sempre dopo Cristo, due anni dopo aver compiuto il grande pellegrinaggio, a Medina muore il profeta Maometto, fondatore della religione islamica. Lascia 9 vedove e la sua unica figlia Fatima, questo giusto per darvi un'informazione, perché molte persone non sanno di questa cosa. Vabbè, adesso veniamo a
1: qualcosa più recente.
0: Sì, qualcosa più recente.
1: Data più recente.
0: Sì.
1: Compleanno oggi, chi fa il compleanno?
0: Compleanno. Allora cominciamo con i compleanni. Allora, oggi fa il compleanno Tommaso Albinoni, compositore di Zenobia, nato nel 1751.
1: Me l'ero dimenticato.
0: Va bene, oggi avrebbe fatto anche il compleanno Santiago Bernabeu.
1: Lo stadio?
0: No, lo stadio. Allora, Santiago Bernabeu prende nome da un calciatore, allenatore, presidente del Real Madrid, nato nel 1978, nato 131 anni fa, però oggi è la giornata di Santiago Bernabeu, è una curiosità.
1: No, ecco, io infatti non avevo mai legato il nome di questo stadio a un calciatore, per esempio.
0: Certo. Allora, oggi è il compleanno di Nancy Sinatra,
1: la figlia,
0: sì, cantante di Bang Bang, Something Stupid. Insomma,
1: e ha cantato pure col papà.
0: Credo proprio di sì. Oggi è anche il compleanno di Sergio Staino, giornalista, fumettista, regista. Lui però è morto.
1: Vignettista.
0: Lui è morto nel 23, per essere precisi. Va bene, poi andiamo avanti e vediamo chi altro fa il compleanno.
1: Una viva.
0: No, cosa, era lì. Sonia Braga, attrice di Dancing Day, questa che oggi fa 76 anni. Poi ancora fa il compleanno oggi Valentina Loriero, è una giornalista del TC5. Tu la ti piace?
1: No,
0: famosa Valentina Loriero. Niente.
1: Non la conosco.
0: Non la conosci. E va bene, e chiudiamo.
1: Non ci ho
0: qua.
1: Mangiato mai
0: concludiamo
1: basta.
0: K West, no, ci sarebbe K West, ma tu non lo conosci.
1: No, lo conosco,
0: è un rapper,
1: tutta gente straniera.
0: Sì. Che poi tra altre cose, ecco, poi ci dicono che sono scomparsi oggi Maometto, fondatore della
1: Regione.
0: L'abbiamo già detto prima, sì. Va bene, caro Gianni, allora a questo punto
1: ti vedo trafficare con i bottoni. E sì, io quando traffichi i bottoni mi viene un attimo un'ansia, perché
0: sì,
1: perché ogni tanto escono delle cose strane.
0: Sì, vabbè, noi
1: escono delle cose strane.
0: Abbiamo detto che oggi è il compleanno di Nancy Sinatra.
1: Sì.
0: No,
1: vogliamo sentire.
0: Allora, se vuoi sentire Something Stupid, molto famoso, oppure Bang Bang, che cosa vuoi sentire? Vabbè, sentiamo Something Stupid.
1: Sì,
0: è la più famosa.
1: Più famosa,
0: Nancy Sinatra.

0: ma c'ha voce questa.
1: Sì,
0: è una stella, vabbè.
1: Chissà come si chiama questa. Noi no, l'abbiamo commissionata, non sappiamo come.
0: Commissionata. Va bene, Gianni, senti, io ti voglio far sentire una. Voglio farti sentire un'ultima canzone di questa nostra giornata.
1: Bellissima giornata oggi di sole, come ieri, d'altra parte. Ma penso che oggi pure ci sia parecchia gente a mare.
0: Sì,
1: sì, sarà meno affollata, quindi sai, gente del luogo, secondo me è più piacevole stare giù a Vindicio,
0: sì, a Giano. Dipende se non lavori, se sei in pensione, se sei in pensione.
1: Pensione, sì.
0: Le scuole ancora non sono completamente
1: stanno aperte.
0: Sono questi giorni ormai chi è fatto ha fatto. Ci sono anche naturalmente gli esami da fare fra poco, quindi ci sono tutti gli studenti.
1: Maturità,
0: ma non solo gli esami di terza media. Vabbè, insomma, comunque vi lasciamo con questo Hal Stewart, questa canzone di Hal Stewart, si chiama Year of the Cat, l'anno del gatto, e vediamo se succede.

0: però è bella sta canzone.
1: È bellissima.
0: Mamma mia, quanto è bella.
1: Ti fa sognare questa canzone. Sulla spiaggia.
0: Sulla spiaggia.
1: Io ando sempre sulla spiaggia.
0: Sulla spiaggia, sempre sulla spiaggia. Quindi vai a mare oggi?
1: Ma speriamo, non lo so.
0: Non lo so,
1: però lo sai che soffro un po' il caldo.
0: Ma pure tu,
1: è caldo, fa troppo caldo.
0: Senti, così come la nostra sigla, così calda, sì. La nostra sigla caldissima.
2: Noi tre, noi tre, noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
1: Senza Rino però.
0: Senza Rino. Oggi ricordate senza Rino. Che sono 50, siamo svogliati, non vogliamo cambiare la sigla, quindi
1: no, perché a rifarla questa ci viene, non so se ci viene bene come questa.
0: No, infatti no, non va bene, si potrebbe fare, ma insomma no, siamo
1: veramente pigli, l'orchestra non è disponibile.
0: Prima o poi bisogna pagarla, quindi va bene, stiamo scherzando, vi salutiamo, no, perché i 50 anni ci sono, 1976, 2026 sono.
1: Purtroppo
0: sono 50 anni. Va bene, grazie amiche e amici all'ascolto. Noi ci risentiamo giovedì.
1: Franco, noi ci vediamo e ci sentiamo giovedì
0: prossimo.
1: Ciao a tutta la popolazione,
0: tutto il mondo, l'universo.

0: Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale.

0: penali di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena, resa definitiva dalla Cassazione, di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in sede ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Mintuno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Mintuno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato, mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare 2 giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona, che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la Statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la Via Appia alla Domitiana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed Il Cielo è di Tutti. Prezioso anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Gallinaro, in rappresentanza del Circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo, con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato dagli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica ed al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero de Domo Sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico, su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
1: Radio Formia informa.
0: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani, in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio di Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio arrivato al 90esimo a firma di Rossi sul rigore che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiunta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di futsal. Si comincia questa sera ad Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerba Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone. Sulla Roma-Napoli, per il traffico proveniente da Roma, si segnala traffico bloccato in direzione Napoli per un incidente con code di 17 km al bivio tra la Roma Teramo e Valmontone. Ripercussioni di traffico anche sulla diramazione Roma Sud a partire da Monteporzio Catone. Per il comune di Frosinone, traffico sulla via Casilina in entrambi i sensi di marcia nei pressi della rotatoria di via Brunella, così come sulla via Perfiuggi fino al bivio con via Casamani. Fuori dal centro urbano, code su via dei Monti Lepini in entrambe le direzioni nei pressi di Valle Fioretta. Ci spostiamo a Latina. Code sulla via Pontina perché è diretto a Latina ad altezza di Pomezia e poi proseguendo tra via dei Rutuli ed Aprilia. Nel centro urbano code su via Epitaffio tra strada Quartaccio e via Pantanaccio in entrambe le direzioni. Code su via dei Monti Lepini tra via Podere e la rotatoria per via San Francesco d'Assisi in entrambe le direzioni. A Borgo Piave code sulle strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
2: Un servizio della Regione Lazio.
5: Radio Formia, la tua amica di sempre.

Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

La nostra sigla si riprende l'appuntamento con il programma Il Musichiere, oggi lunedì 8 con San Fortunato e ancora Beata Nicola di Gesturi. Allora, ultimo quarto alle 11, nonostante qualche temporale, la temperatura in costante aumento. Questo è quello che ci dice l'indovino. Siamo all'appuntamento del lunedì. Un buon lunedì, una buona settimana ai nostri amici all'ascolto. Come sempre, diamo spazio alla musica.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 201831. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Ricordo l'appuntamento al ristorante La Villetta il 19 di giugno in occasione del nostro 38esimo anniversario, Welcome Summer 2026. Ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazione di vini e delle migliori marche, naturalmente, prodotti delle nostre aziende partner, accompagnati dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. Allora, 3 calici di vino, dal quarto si incomincia a pagare, 1 euro. Il buffet è illimitato, il buffet aprirà intorno alle 20. La musica è affidata all'Acoustic Feelings insieme a Sara Williams e Andrea Taddeo. Naturalmente vi parliamo anche delle nostre aziende, che sono la pescheria Lo Squalo, la fabbrica della pasta di Gragnano e ancora la pasticceria Amedeo e poi ancora il casale del Giglio, per poi parlare della tenuta Cervelli e ancora i Monti Cecubi. Allora, vi diamo l'appuntamento al ristorante La Villetta per quanto riguarda il 19 di giugno presso il Porticciolo Romano a Gianola. Ulteriori informazioni come sempre allo 0771 72 31 13 per quanto riguarda il telefono storico, mentre le vostre prenotazioni naturalmente preferibilmente sul WhatsApp al numero 393 90 12 195. Vi aspettiamo dunque per salutare l'estate 2026 e festeggiare insieme questo 38esimo anniversario.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del

1944, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Mintuno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza due anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato, mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare due giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona, che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano, doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed il cielo è di tutti. Prezioso anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Galinaro, in rappresentanza del circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo, con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato agli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke, circa 20.000 tonnellate, e che nel

0: 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità di da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche. Regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica ed al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di deratizzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de Domo Sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di
1: Cicerone. Radio Formia informa. Sport.
0: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio di Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio arrivato al 90esimo a firma di Rossi sul rigore che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con una giusta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di Futsal, si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Come sempre ricordiamo gli appuntamenti del ristorante La Villetta Welcome Summer 2026, il 19 di giugno, in occasione del nostro anche 38esimo anniversario. Il ristorante La Villetta dà il benvenuto all'estate 2026 organizzando una cena aperitivo al buffet. Proporremo degustazioni di vini e dei migliori prodotti delle nostre aziende partner, accompagnati dalle prelibatezze del nostro menù. La serata si svolgerà nella splendida cornice del nostro giardino all'aperto. E allora, dopo il terzo calice di vino si paga un euro, ogni calice dal quarto in poi, naturalmente il buffet aprirà intorno alle 20. Ricordo che il buffet è illimitato. La musica è affidata all'Acoustic Feelings insieme a Sarah Williams e Andrea Taddeo. Naturalmente questo è l'appuntamento del 19 di giugno. Ulteriori informazioni come sempre allo 0771 72 31 13. Le prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante La Villetta come sempre vi aspetta a Gianola, in via del Porticciolo Romano.

Questo Gianni Fiorellino, che insieme a Cosa Buri hanno scritto questo brano, una spagnoletta e cutuna. Allora, abbiamo la voce di Umberto Bindi con il nostro concerto, un momento storico della musica italiana. So che il momento musicale piace anche a Velia. La salutiamo con una buona settimana e il nostro concerto Umberto Bindi.

Umberto Bindi con il nostro concerto, è un classico del momento musicale degli anni 60. Allora, il brano so che piace bene, glielo dedichiamo con una buona settimana. Intanto andiamo avanti con un saluto a Nicolina. Allora Nicolina, buona settimana anche a te, con i Bisondi e con Bruno Castiglia che si propone con questo Occhi di Sole, è un classico del repertorio dei Bisondi, gruppo degli anni 60 e 70. Allora, andiamo a salutarti con l'abbraccio da parte di Salvatore e da parte di Gina, un augurio per questa settimana che sta per iniziare, che è iniziata oggi naturalmente, visto che è lunedì. Occhi di Sole, salutiamo Gina, salutiamo Salvatore e insieme un abbraccio a Nicolina. Buona settimana con Bruno Castiglia, Occhi di Sole.

veramente un pezzo di storia della musica italiana con Bruno Castiglia, I Bisonti, Occhi di Sole, famosissimo anche per quel momento musicale che è una cover di un grande successo naturalmente internazionale. Oh, Bruno Castiglia con La Casa del Sole, gli Animals naturalmente. Allora, pezzo di storia anche Salvatore Regina di questo nostro appuntamento del Musichiere. Vi salutiamo naturalmente, un abbraccio, un saluto ancora, una buona settimana. Andiamo avanti con Franco Calone che si propone con Stavita a Daganiera.

Umberto Selli e Izzo sono gli autori di questo momento musicale, volando più in alto con Stavida da Gagnà. La voce è quella di Franco Calone, abbiamo appena proposto. Allora, amore nei ricordi con la Bottega dell'Arte, per salutare Civide Giuliano, Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea, naturalmente da parte nostra la buona settimana e grazie anche per il vostro saluto.

quest'altro momento classico per salutare ancora Civile Giuliano, altro ascolto classico del nostro appuntamento del programma. Un saluto in famiglia, buon inizio di settimana. Questo è il momento musicale che abbiamo ascoltato e adesso personale, con il ritorno di Natale Galletta e con il brano Achille è ancora vita mia. Polverino, Rossiello e Vincenzo D'Agostino sono gli autori storici della Galletta. Lo riascoltiamo.

personale l'album Perna della Galletta con che lei ancora vita mia, il momento musicale ascoltato. Pamoletta Merò, Little Tony, un classico del suo repertorio. Il brano è stato inciso anche dal Gagliardi. Per salutare intanto Gina e Salvatore, un buon inizio di settimana, buon lunedì. Intanto Little Tony, Tamo e Tamerò.

0: non è nel tuo stile.
1: Questo è naturalmente Gianni Nazaro con Vino Amaro, il momento musicale che ascoltiamo adesso. Intanto un saluto ancora a Gina e a Salvatore, buona estate e naturalmente anche una buona settimana.

E questo dunque era Gianni Nazzaro e il suo vino amaro. Il momento musicale che abbiamo ascoltato, c'è appunto il testo, una frase: la donna cambia letto ma il fiume no. Ci hanno provato a cambiare letto anche il fiume. Si riprende il tutto naturalmente con gli interessi, e sono cavoli amari per noi altri, specialmente quando poi il fiume riprende il suo letto naturale. Allora, detto questo, andiamo avanti, andiamo a salutare Lamberto e salutiamo Lidia, naturalmente una buona settimana a loro con Galassi, eccolo qui, almeno dammi un bacio, sì, ecco, e questo è il momento musicale che ascoltiamo, anzi sono due i momenti musicali, visto che l'ho già annunciato, intanto musica.

Questa è una rosa e un bacio che Pietro Galassi. Abbiamo salutato Lamberto e Lidia. Buona settimana. Almeno dammi un bacio, visto che stiamo in tema, naturalmente.

0: dopo una rosa e un bacio, dammi un bacio, e questo è un altro momento musicale. Salutiamo Lidia e Lamberto. Bene, buona settimana. Una buona settimana anche a Rossana e a Franco, insieme al saluto per Gabriella, Giuseppe Testa, e naturalmente il saluto esteso a Giulia, Ermete e a Tullio. Naturalmente un saluto da Radioformia, mentre ci affidiamo alla musica con gli showman che si propongono con quest'altro momento musicale storico. Un'ora sola ti vorrei
1: ricordarti mai, per te darei la vita mia.

pezzo storico questo qui, attraverso anche l'esecuzione degli Showmen che abbiamo appena proposto con Un'ora solo ti vorrei. Avevo un cuore che ti amava tanto, lo raccontava, lo diceva, lo cantava Mino Reitano.

0: Allora, andiamo ad un altro brano, anzi no, io devo passare ovviamente a quello che è il nostro consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
0: Questo dunque è il nostro appuntamento insieme agli amici della pubblicità. C'è un gruppo italiano, sono gli Episodi dei Sogni, che sono legati a Piccolo Piero Vivai, ma sono tanti i successi. L'altro giorno abbiamo riascoltato la versione di Buona suona chitarra, mentre sono legati a Piccolo Piero Vivai con L'Emigrante, Se avessi le ali, Rivoglio te, Italia mia e Salverò il mio cuore. Questo è il brano che ha il mio amore e il mio cuore, naturalmente. Oh, c'è il doppio titolo, perché allora in qualche album c'è questo Salverò il mio cuore, in altri album è Salverò il mio amore. Allora, Tempista dei Sogni, per salutare Angela e per salutare Tonino Scipione, naturalmente. Tempista dei Sogni, riascoltiamoli.

poco il nostro non stop, mentre Tipi e Sogni abbiamo riascoltato con Salverò il mio amore, il mio cuore, naturalmente. Doppio titolo per quanto riguarda i nostri amici. Tirami su con Pierino. Questa è una svolta, perché il Pierino con questo lavoro si pone naturalmente da solista. Lo riascoltiamo con Non ti pigliare a pastiglia, Pierino, e Tirami su con Percopo e Vitolo, sono gli autori di

0: ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Il nostro saluto agli amici della pubblicità e adesso il nostro non stop. Buon pomeriggio, naturalmente buona settimana, andiamo avanti con Little Tony, un uomo piange solo per l'amore, e poi ancora qualche momento insieme per altri brani non stop.

Questa canzone l'ho scritta nel 1962 in un albergo di Milano che si chiamava Des Etrangers, una stanza fredda e scura.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena resa definitiva dalla Cassazione di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in sede ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura.

0: con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Mintuno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza due anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato, mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare due giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la Statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic, nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed il cielo è di tutti. Preziosa anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Gallinaro, in rappresentanza del Circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata, avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo, con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato dagli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica e al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
1: Radio Formia informa.
0: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio dei Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio, arrivato al 90esimo, a firma di Rossi sul rigore, che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiusta e naturale dedica a Nicola Ciarrone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di futsal. Si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca!

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me?

Invece io gli voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Conformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena, resa definitiva dalla Cassazione, di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in sede ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Minturno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato, mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare 2 giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona, che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti

0: Nelle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte di Garigliano, che congiunge la Via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed il cielo è di tutti. Preziosa anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Gallinaro, in rappresentanza del Circolo di Forme Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo, con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato agli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica e al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
1: Radio Formia informa.
0: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio dei Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio arrivato al 90esimo a firma di Rossi sul rigore che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiusta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di Futsal. Si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Sapienza.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Infomobilità.
1: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In apertura, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, in programma nei prossimi giorni. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia incrociano le braccia dalle ore 3 di giovedì 11 fino alle ore 20 di venerdì 12 giugno. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 nei giorni feriali. Andiamo nella provincia di Latina. A Borgo Piave un incidente su via Piave crea code fino al largo Angiolillo, verso quest'ultimo, code anche sulle altre strade che confluiscono alla rotonda. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità. Ci spostiamo a Frosinone, code sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta e più avanti da via Enrico Fermi al bivio per la 1 Roma-Napoli, in entrambi i casi verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella, in entrambe le direzioni. Code anche sulla via Casilina da via Covoni alla rotatoria Brunella verso quest'ultima. In centro città, per traffico intenso, code su via Aldo Moro verso la rotatoria Mateis e su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovenda e Assel Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il secco residuo, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena resa definitiva dalla Cassazione di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in seguito ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Minturno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando gli effetti personali che erano stati rapinati all'uomo, che poi si recò in ospedale a Formia per le conseguenze subite dall'aggressione. Il responsabile delle percosse, un romeno di 44 anni, venne subito arrestato, mentre la donna venne colpita dalla misura cautelare 2 giorni dopo. Nella vicenda era coinvolta anche una terza persona, che fu denunciata all'autorità giudiziaria. Un 42enne di Santi Cosme e Damiano è stato denunciato dai carabinieri di Ausonia per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la Statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne San Cosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tubulito di via Guado Bastianelli sul litorale di Fondi sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed il cielo è di tutti. Preziosi esplosa anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Gallinaro, in rappresentanza del Circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitricoltura nel Golfo con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato dagli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio. Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica ed al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
3: Radio Formia, informa.
2: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani, in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio dei Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. un finale di grandi emozioni in prima categoria. Il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio arrivato al 90esimo a firma di Rossi sul rigore che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiusta e naturale dedica a Nicola Ciarlone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di futsal. Si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime 4 classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Astral Infomobilità.
1: Buon inizio settimana e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In apertura, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, in programma nei prossimi giorni. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia incrociano le braccia dalle ore 3 di giovedì 11 fino alle ore 20 di venerdì 12 giugno. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 nei giorni feriali. Andiamo nella provincia di Latina. A Borgo Piave un incidente su via Piave crea code fino al largo Angiolillo, verso quest'ultimo, code anche sulle altre strade che confluiscono alla rotonda. Nel centro città di Latina la circolazione non presenta particolari criticità. Ci spostiamo a Frosinone, code sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta e più avanti da via Enrico Fermi al bivio per la 1 Roma-Napoli, in entrambi i casi verso Frosinone. Si rallenta anche su via Perfiuggi da Madonna della Neve alla rotatoria Brunella, in entrambe le direzioni. Code anche sulla via Casilina da via Covoni alla rotatoria Brunella verso quest'ultima. In centro città, per traffico intenso, code su via Aldo Moro verso la rotatoria Mateis e su via Tiburtina, viale Roma e via Maria verso il centro. Da Francesca Chiovenda e Assel Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una 38enne di Minturno è stata arrestata dai carabinieri in seguito ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Avellino. La donna, madre di un bimbo di pochissimi mesi, è accusata di evasione, avendo lasciato senza autorizzazione la casa famiglia in provincia di Napoli, dove scontava ai domiciliari la pena resa definitiva dalla Cassazione di 3 anni, 8 mesi e 5 giorni di reclusione. Una condanna inflitta in sede ad una rapina effettuata nel gennaio 2024 presso la stazione ferroviaria di Minturno Scauri. La violazione degli obblighi cui era sottoposta le è costata l'aggravamento della misura, con il conseguente trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. La 38enne, nel gennaio 2024, insieme ad un romeno, aveva messo a segno una rapina allo scalo ferroviario di Minturno Scauri nei confronti di un 34enne pugliese proveniente da Roma, al quale furono sottratti con la forza 2 anelli d'oro, una carta di credito, documenti personali e sigarette elettroniche che aveva in borsa. La vittima avvertì i carabinieri che rintracciarono gli autori, recuperando

se l'ordine è attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Santi Cosme e Damiano, ha disatteso le prescrizioni imposte dalla misura a suo carico. I carabinieri di Ausonia, durante un pattugliamento, hanno controllato degli avventori all'interno di un bar situato ad Ausonia lungo la statale 630. I militari hanno accertato la presenza dell'indagato ben al di fuori del territorio in cui era obbligato a risiedere. Accertata la violazione, i carabinieri hanno proceduto alla contestazione del reato, segnalando il 42enne sancosmese alla Procura della Repubblica di Cassino. È chiuso da circa 3 mesi il ponte del Garigliano. Doveva essere riaperto il 22 maggio scorso, e invece è ancora chiuso. Il consigliere comunale di Minturno, Mino Bembo, ha presentato un'interrogazione consiliare al sindaco per chiedere chiarimenti immediati ed interventi urgenti sulla chiusura del ponte del Garigliano, che sta causando notevoli disagi a cittadini, lavoratori, imprese e all'intera mobilità del territorio. La sospensione di una infrastruttura strategica, ha sostenuto il capogruppo di Insieme per Minturno, compromette la viabilità, l'accesso ai servizi e le attività economiche locali. È indispensabile che gli enti assumano pienamente le proprie responsabilità, garantendo trasparenza, informazioni tempestive e decisioni rapide. I cittadini, aggiunge il consigliere Bembo, hanno diritto ad un quadro chiaro della situazione, ad un cronoprogramma definito degli interventi ed a certezze sui tempi di riapertura di un collegamento essenziale per il territorio. Nella sua interpellanza, Bembo ha chiesto di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche, i tempi previsti per il ripristino della piena funzionalità del ponte, le misure immediate da adottare per limitare i disagi. Il vecchio ponte del Garigliano, che congiunge la Via Appia alla Domiziana, è chiuso dalla metà del mese di marzo per dei lavori di messa in sicurezza da parte dell'ANAS, la quale ha previsto una serie di lavori di risanamento e ripristino del vecchio ponte ammalorato, sistemi di smaltimento idraulico e altre opere sull'Appia, stanziando la somma di 1.191.670 euro. Dall'inaugurazione del maggio scorso, il parco di Tumulito di via Guado Bastianelli, sul litorale di Fondi, sta facendo registrare tantissimi frequentatori nella nuova area picnic e nello spazio dedicato ai giochi pensati per avvicinare i bambini alla natura: acqua, sabbia, terra, legno, persino animali. Le migliorie apportate all'area verde sono il frutto di una proficua collaborazione tra il comune di Fondi e una rete di associazioni, in particolare Contrada Selvavetere, che ha ideato e coordinato il progetto, ed il cielo è di tutti. Preziosa anche la collaborazione dell'associazione Ubuntu. Il comune di Fondi ha contribuito fornendo materiali sia di lavorazione che di recupero e mettendosi a disposizione per guidare i richiedenti in permessi e pratiche. Le associazioni hanno invece dato forma ad una rete innovativa tra loro. L'ambientalista Beniamino Gallinaro, in rappresentanza del Circolo di Formia Sud Pontino di Europa Verde, ha chiesto in una nota che la Regione Lazio e Acqua Latina rispondano con documentazione tecnica se i depuratori che scaricano nel Golfo abbiano o non abbiano il trattamento terziario previsto dalla DGR 116 del 2010. Inoltre ha chiesto che venga convocato un tavolo pubblico per rendicontare lo stato di attuazione di tutti gli obblighi della stessa DGR, che venga chiarita l'ambiguità del limite dei 2 ettari dell'emendamento Righini, che il rapporto ISPRA del 15 maggio 2026 sul Garigliano venga reso pubblico e trasmesso agli enti competenti di entrambe le regioni, e che inoltre la DGR 718 del 2023 venga riconsiderata, avviando una valutazione ambientale indipendente sull'impatto della mitilicoltura nel Golfo, con il coinvolgimento delle comunità locali. I segretari dei circoli del Partito Democratico del Sud Pontino sostengono in una nota che in questi giorni al porto commerciale di Gaeta è arrivato agli Stati Uniti un nuovo carico di petcoke, circa 20.000 tonnellate, e che nel 2025 il porto di Gaeta ha movimentato 1.786.317 tonnellate complessive. Nelle rinfuse solide la voce carbone arriva a 194.784 tonnellate. Siamo di fronte, sottolineano i circoli del Sud Pontino del PD, a quantità da grande infrastruttura. Tuttavia non c'è un grande sistema intorno, c'è un comprensorio già fragile con strade insufficienti. Pertanto i circoli del Sud Pontino del PD chiedono alle amministrazioni del territorio di aprire subito una interlocuzione formale con l'autorità di sistema portuale che gestisce i porti di Civitavecchia, Fiumicino e in questo caso anche di Gaeta. Servono atti, dati, verifiche e regole chiare, concludono i circoli del PD del Sud Pontino, perché i traffici del porto di Gaeta devono essere organizzati in modo compatibile con strade e città del comprensorio.

0: Il Comune di Formia informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati interventi di igiene ambientale su tutto il territorio comunale, finalizzati alla tutela della salute pubblica ed al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano. In particolare è previsto il 10 giugno un intervento nelle piazze e nei nuclei abitati dell'intero territorio comunale. Sempre il 10 giugno, attività mirate di derazzazione straordinaria nelle piazze e nei nuclei abitati, con particolare attenzione a canali di scolo, reti fognarie, aree con folta vegetazione, zone di accumulo di rifiuti. Gli interventi saranno intensificati nelle aree dove sono state registrate maggiori criticità a seguito delle segnalazioni pervenute. Domani alle 18, presso il punto IAT, al piano terra del Palazzo Comunale di Formia, sarà inaugurata la mostra personale di Carlo Fantasia, che resterà aperta fino al prossimo 17 giugno, con orari di visite dalle 18 alle 20:30. La mostra di Fantasia si configura come un intenso racconto pittorico dedicato agli ultimi giorni di Marco Tullio Cicerone nel territorio formiano. Il titolo, Cicero, de domo sua, richiama volutamente il celebre discorso ciceroniano, a cui assume una valenza più intima e poetica, non soltanto il ritorno alla casa, bensì il legame profondo tra uomo, memoria e paesaggio. Attraverso 14 tele in acrilico su tela, Fantasia costruisce una sorta di narrazione per immagini, un percorso emotivo che accompagna il visitatore dalla quiete della vita quotidiana fino al tragico epilogo della morte di Cicerone.
1: Radio Formia informa.
0: Una sconfitta casalinga imprevista per Certosa, un successo di rigore e vittoria dei playoff per il Fondi. Sono gli eventi di una domenica a corrente alternata. Tanta amarezza nella società capitolina, seconda classificata nel recente campionato di eccellenza Girone B, adesso chiamata a vincere in trasferta per cercare ancora la promozione in Serie D. La gara giocata a Maccarese sembrava iniziata nel migliore dei modi per i romani in vantaggio con Cannizzo. Prima del riposo però il pareggio del Levico Terme e poi nella ripresa il raddoppio dei Trentini, vittoriosi alla fine per 2-1. Un finale di grandi emozioni in prima categoria, il Fondi è riuscito a vincere con una sequenza perfetta dal dischetto. Dopo il pareggio, arrivato al 90esimo, a firma di Rossi sul rigore, che ha annullato il vantaggio di Gargiulo di testa, i rossoblù hanno trovato al dischetto il successo che vale il primo posto conclusivo ed il salto in promozione. Finita con il successo per 6-5 dopo i calci di rigore, una vittoria esaltante ed il salto nel campionato di promozione dopo tantissimi anni difficili nelle categorie inferiori, con aggiusta e naturale dedica a Nicola Ciarrone, il dirigente storico rossoblù che da qualche tempo è assente per motivi di salute e attualmente ricoverato a Roma all'ospedale San Camillo. Parte oggi il Formia Cup di Futsal. Si comincia questa sera all'Arena Cicerone con il match B-Man Ditta Orabona, seguito da Atletico del Golfo Malerva Futsal Club. Il campo dell'Arena Cicerone si alternerà con il Cassio Club come punto base delle partite durante il torneo. 20 le squadre iscritte, che inizialmente si sfideranno in un girone unico sul modello della Champions League. Le prime quattro classificate accederanno direttamente ai quarti, dalla quinta all'ottava invece un posto nel preliminary round, in attesa di conoscere le vincitrici dei playoff riservati dalla nona alla sedicesima. La finalissima si disputerà lunedì 20 luglio presso il Cassio Club. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
6: Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
10: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
2: Ricordi,
11: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
11: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate, ma solo qualche cambio di posizione, e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Cose della vita, Eros Ramazzotti.

perde 4 posizioni dalla numero 5 della scorsa settimana alla numero 9 odierna, il brano di Jovanotti, Io No. Mentre alla numero 8 c'è Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883.

Erano dunque gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est al numero 8 della nostra classifica. Invece alla numero 7 troviamo la Mona Do It di FPI Project.

perde 3 posizioni dalla numero 4 alla numero 7 il brano degli FBI Project, Come On, Do It. È la volta ora dell'ascolto della numero 6.

ne guadagna invece due di posizioni, dalla numero 8 alla numero 6 il brano degli Snap, Do You See The Light? E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Somebody to Love, George Michael e The Queen.

Erano George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love, al numero 5 della nostra classifica. Invece al numero 4 c'è People Have the Power, i Bliss Team.

0: casella numero 4 della nostra classifica, occupata questa settimana dai Blisteam con la loro People Have the Power. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte, con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Sei un mito, gli 883.

Posizione numero 3 della nostra classifica, occupata questa settimana dagli 883 con la loro Sei un mito. Invece al numero 2 troviamo What is Love, gli Addaway.

erano gli Hathaway con la loro What is Love al numero 2 della nostra classifica. Invece al numero 1 troviamo All That She Wants, gli Ace of Base.

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Cose della vita, Eros Ramazzotti. Nona, Io no, Jovanotti. Ottava, Nord Sud Ovest Est, gli 883. Settima, Come on a Do It, gli FBI Project. Sesta, Do You See the Light, gli Snap. Quinta, Somebody to Love, George Michael e Queen. Quarta, People Have the Power, Bliss Team. Terza, Sei un Mito, gli 883. Seconda, What is Love, gli Hathaway. E ancora prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.